Ma Umo misa mo tau tala ingangana tu tele ele o lava le mala malama ile vaenga o le tau tala ingangana o lo fenumi ia ile au kirisiano yo na pone ia ona tu vas fo ile tatu o fai pese usa ili mai ia wa lava lo fa fonga fonga fa tap tap po mai sa mo i so se tu no mala tatu ai nei mo la sa mo spiritual gifts without love can become spiritual dangerous. Yelali speaking in tongues. Saval uli stasio faife au. So se tasia to tonu olana onga tuspa ia sa fai. Sa umata mata ilungoli YouTube will born po. O stasia nate ilole fisile faife au. Ye se tasi enate ilole wingol fe auli speaking in tongues. Si ilo ilunga lima o se tasio ten talvo. Alua tulo iluma ole ilumole au fia. Sa yai lal sa uninga ol tuspa ia, fia fo ile ol feife au. Ilea fo itina a, olelele ia, awole fefe pe afei, malife sili, tupe ilua pe se se, elele ia le alwe tau mafai. Si ilole ilunga lima o stasi o teine talavo, aluatu lo iluma ole au fia. Na yai lea sa uninga ol tuspa ia, fia ia ol feife au, fa atu lo steine nei on taftafu sili lo feife au. Ete tali tonu le speaking in tongues, po le tala noa, tau tala ingangana. Ai tali fia fia le teine, o tali tonu iai. Ye fai atu lor fai fiau, se ye faa tau nuula, se ima tau faa longolongo. Le namata upu po le nafo I mea lo for speaking tongues. Alu loa, o le kokopi o le laulo fai vol kengi. Ai faa longolongo le fai fiau ma le au fia. O ma loa fi sili loa ye le fai fiau le teine tala vo. Yala, ya pe ai fa matala mai loya mate ule winga o upusa e tau tala. O le hafisi le fefe au ten, fa matala mai loa ya winga upusa e fa matala ile winga ole mele, ole mata upule speaking in tongues. Ya, le ala nime watupu. Ya ise mea, pa wale tali le tinti tifai mai, uke le loa. I don't know. Kwa fisili fai au. Nga sa e fa kalangu wang ye ya ma e fai speaking in tongues.

Pai ke ia o le vaenga tolu, fai mai lo le feanga inga fou, ia kopo e tolu fai upe ono, o le lau lau faiva o le afi, ea? O le lau lau faiva o le afi, aisea, fafonga, mua mua, o le faa upunga o a mio leanga. Lua, o le lau lau faiva leifea, lea ua tuu yo tatou tino, tolu, o lo o leanga aile tino uma, aisea, talu lava le lau lau faiva. Fa wa fa amuina aile o langa nei umalava ifea fa upeono ikena malunafi. O le lau lau faiva la malea, o le ahai ua yalis tangata ito tunu olea, o le afi ikena. Te fa fonga, le lau lau faiva lea, o le afi, o le fa upunga, fa upenga o ami o leanga, le lau lau faiva ua tuu yo tato utino, o lo leanga aile tino umatalu le lau lau faiva, ua fa amuina aile o langa nei umalava ifea. Ile fo poe ono ikena malunafi. Samoa, oile uo faafonga fonga mai, teutua na o tahala ulau faiva, ya teutala i upumoni ma upo e faafie fia ili tangata. Aile upo e faaita ai, ma faa, ma ino, ino ili tangata. E faafaa longo ya te oe ma lulau lau faiva, mo o tatu lau lau faiva. Ya pese nei, mo oe ese lelelei, o lo lo lo faiva ilo tautala i mea faafia fia ia ma upu moni ma upu lelei.